0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101 Your Love.
1: L'amore Your Love al 101%.
0: R101 R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101.
1: Your love.

0: R101. R101. Your love, l'amore al 101%.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your

0: R101.
1: Your love.
0: R101.
1: L'amore al 101%.
0: R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
0: R101.
1: R101, Your Love.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: R101 Your Love.
2: Amore
1: al 101%.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%. R101
1: R101 Your Love.
0: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: たで。
1: R101
2: Your Love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your Love.
2: Al 101%.

0: 101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: R101, Your Love.

Your Love, l'amore al 101%. R101 Your Love, amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%. R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Triplice omicidio a Roma. Padre, madre e figlia di 6 anni sono stati uccisi a coltellate venerdì in un'abitazione nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Sono tutti originari del Bangladesh. Tra le ipotesi, il racket dei negozi caccia l'assassino. Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro per la pace. Un primo passo, commenta il segretario di Stato USA Rubio. Un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro dell'IDF dal sud del paese e a respingere l'intesa. Il bilancio del terremoto in Venezuela si aggrava, 920 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Giorni di fuoco per il caldo in tutta Europa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso, si toccheranno i 40 gradi e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%. In Francia un bimbo di 18 mesi trovato senza vita in auto. Nuovo affondo del presidente americano Trump sul fronte commerciale. In un messaggio su Truth avverte i paesi europei vicini a introdurre una tassa sui servizi digitali a carico delle aziende statunitensi. Chi procederà si vedrà applicare un dazio del 100%. Bruxelles replica misure ingiustificate, reagiremo. I mondiali di calcio, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del suo girone ai sedicesimi. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio. Tra le terze, la Spagna batte 1-0 l'Uruguay e si qualifica da prima. Avanza anche Capoverde dopo il pari con l'Arabia Saudita. Capoverdiani nella storia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Your Love.
0: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love. Amore. Al 101%.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela. È stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello. Soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano. Si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città, sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate, emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima e accede ai sedicesimi, 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani, la Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101 Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: Bye.
1: R101 R101 Your Love.
2: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela. È stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello. Soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano. Si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città, sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate, emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima e accede ai sedicesimi, 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani, la Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101.
1: Your love, your love.
0: Amore al 101%. R101.
1: R101, your love.
0: Your love, l'amore al 101%.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il triplice omicidio di Roma, uccisi padre, madre e figlia. Unico superstite, un altro ragazzo rimasto ferito che avrebbe detto: ho trovato un amico di famiglia che puliva il sangue in casa. Si cerca il killer anche con i droni, tutti originari del Bangladesh, l'allarme dato dai vicini. Per il Venezuela stanziati i primi 5 milioni di aiuti, così il ministro degli esteri italiani. Da poche ore nel paese devastato dal terremoto è atterrato un team di esperti italiani. Lotta contro il tempo per salvare chi è sotto le macerie. 50.000 i dispersi, 920 i morti accertati e la terra continua a tremare. Oggi nuova scossa di magnitudo 4.9. L'anticiclone africano Caronte tiene l'Italia sotto un'afa opprimente, con termometri inesorabilmente inchiodati sui 39-40 gradi. Oggi e domani bollino rosso in 18 città, poi dal 1 luglio attesi temporali e grandinate, emergenza caldo in tutta Europa. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, 14 punti. L'intesa intende spianare la strada a un duraturo accordo di pace tra i due paesi. Hezbollah dice no e scende in piazza Beirut. Interviene l'esercito. Risale la tensione a Hormuz, attacchi tra Stati Uniti e Iran. Giovani incensurati raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano gli stupefacenti a domicilio, nascosti in snack o alimenti. Il giro scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano nel Foggiano, emesse 6 misure cautelari. I mondiali di calcio, altri due gironi hanno emesso i loro verdetti nella notte italiana, dopo che ieri sera la Francia aveva battuto la Norvegia per 4-1, conquistando il primo posto nel gruppo I. Avanti Spagna e Belgio, fuori Uruguay. Uruguay, storico capoverde. Nel gruppo G invece avanzano Belgio ed Egitto, secondo dopo il pari con l'Iran. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Amore
0: al 101%.

0: 101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.
0: R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Roma. Sterminata una famiglia, padre, madre e figlia minorenne. Il ricercato sarebbe un conoscente, sono tutti bengalesi. Si è salvato un altro figlio maggiorenne rimasto ferito. È sotto shock, non è in pericolo di vita. Il governo italiano stanzia 5 milioni di euro per il Venezuela, in ginocchio dopo il terremoto, lo annuncia il ministro Tajani. Si continua a scavare tra le macerie, il bilancio parziale di 920 morti, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa, atterrata a ovest di Caracas, la missione italiana, e la terra continua a tremare, nuova scossa di magnitudo 4.9. L'Iran accusa gli USA di palese violazione dell'accordo di pace dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz. I Pasdaran per ritorsione rispondono attaccando basi statunitensi nel Golfo. A Washington ha trovato un accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non ci sta. Dazi del 100% sui prodotti dei paesi europei che impongono la digital tax. È l'avvertimento del presidente americano Trump all'Unione Europea. Bruxelles replica misure unilaterali ingiustificate, saremo pronti a rispondere. Nuova impennata delle temperature in questo fine settimana. L'anticiclone africano Caronte tiene l'Italia sotto un'afa opprimente. Si toccheranno i 39-40 gradi, massima allerta in 18 città. Dal 1 luglio attesi temporali. Emergenza caldo in tutta Europa. I mondiali di calcio, i risultati delle partite della notte: Uruguay-Spagna 0-1, Capoverde-Arabia Saudita 0-0, Egitto-Iran 1-1, Nuova Zelanda-Belgio 1-5. In Serie A, colpo al Milan, arriva Ramos, operazione record da 70 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Il Como non perde tempo e si riprende subito Nico Paz, pronti 60 milioni per il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: 102.501.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Il Bahrain denuncia attaccati da diversi droni di Teheran. Trema ancora la terra in Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrata la missione italiana, è corsa contro il tempo, 50.000 i dispersi, quasi 1.000 i morti, tra loro anche una donna siciliana, si aggiunge ad altri 3 italo-venezuelani. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, così il presidente Mattarella. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980, dice, rimane un dovere irrinunciabile. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Il presunto killer sarebbe un conoscente delle vittime, tutte bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, sequestrata l'arma del delitto, una mannaia. L'Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. Fine settimana rovente con bollino rosso in 18 città. Allerta in tutta Europa. La MotoGP, domani si corre il Gran Premio d'Olanda, la pole è di Martina davanti a Ogura e Bezzecchi. I mondiali di calcio, il Belgio conquista i 16esimi dopo la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda, passa anche l'Egitto, basta un 1-1 con l'Iran. Avanti la Spagna, prima del suo girone batte 1-0 l'Uruguay che viene eliminato, pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto centra il passaggio del turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101 Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ospedali di Caracas sotto pressione, soccorsi in crisi per l'arrivo di centinaia di feriti dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio la Venezuela. I morti sono oltre 920, 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie. Atterrato un team dall'Italia, in arrivo un secondo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Il Bahrain denuncia attaccati da diversi droni iraniani. Teheran accusa Washington dopo i raid su Hormuz. È una palese violazione dell'accordo di pace. Il vicepresidente americano Vance: alla violenza si risponde con la violenza. Siglato un accordo tra Israele e Libano, c'è il riconoscimento della mutua sovranità. Per il triplice omicidio avvenuto a Roma, ieri sera si cerca un amico della famiglia sterminata, padre, madre, figlia minorenne, tutti bengalesi. Unico sopravvissuto il figlio maggiorenne della coppia, ricoverato e grave ma non in pericolo di vita. L'arma utilizzata ritrovata, una mannaia. Caldo record sull'Italia, l'avviso di bollino rosso riguarda oggi e domani 18 città distribuite lungo tutta la penisola, da Bolzano a Bari, passando per Torino, Milano e Roma. Il calo delle temperature è atteso dopo martedì. L'afa infiamma tutta Europa. Il 27 giugno del 1980, la notte della strage di Ustica, il presidente Mattarella nel 46esimo anniversario ripete: quella catastrofe non è cancellabile, 81 vite vennero distrutte, serve ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno. Prima fila tutta Aprilia ad Assen nelle qualifiche della MotoGP. Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Aogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Bezzecchi terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e le

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

0: Mi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: R101 Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: RL 101. RL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL 101, la radio che ti fa stare bene. RL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Ci sarebbe un sospettato a Roma per il triplice omicidio accaduto ieri in un appartamento. Uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni, originari del Bangladesh. Un amico di famiglia connazionale delle vittime sarebbe ricercato dalla polizia. Ferito il figlio più grande della coppia, 20enne, che non è in pericolo di vita. Sempre più drammatica la situazione in Venezuela dopo il terremoto. Oltre 900 le vittime, decine di migliaia i dispersi. Tra i morti anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Sbarcato intanto il team dei vigili del fuoco italiani, in corso il trasferimento alla Ghea. Medio Oriente, Israele e Libano nell'accordo di pace a Washington affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come stati sovrani confinanti. Tel Aviv e Beirut dichiarano la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto. Dall'Italia, la strage di Ustica è un segno incancellabile nella storia della Repubblica e quanto ha detto Mattarella nel 46esimo anniversario della tragedia del 19 Italia, che costò la vita a 86 persone. Ricomporre quanto accadde, dice Mattarella, è un dovere irrinunciabile. Il caldo oggi e domani, temperature che potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi, 18 le città da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%, rinviato alle 17 a causa del caldo, il Pride a Milano. Calcio, con i mondiali in chiusura, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 e ai 16esimi come prima del girone, pokerissimo del Belgio alla Nuova Zelanda 5-1 il finale. Questa sera dalle 23 Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: RL 101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.

0: R101 Your Love.
1: L'amore al 101%. Your Love.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma gli investigatori che seguono il caso del triplice omicidio avvenuto in un appartamento si starebbero concentrando sulla pista passionale. Uccisi un uomo, la moglie e la loro figlia di 6 anni, tutti originari del Bangladesh. Ferito in maniera non grave il figlio maggiore della coppia, 20enne, ricoverato al Gemelli di Roma. Venezuela, altra scossa di terremoto nel paese già colpito da un doppio sisma che ha causato quasi 1000 vittime accertate, oltre 50.000 dispersi. Arrivati in Venezuela i primi aiuti dall'Italia, morta la connazionale che figurava tra i dispersi. Medio Oriente senza pace, l'Iran accusa gli USA di violazione dell'accordo dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz. I Pasdaran attaccano basi statunitensi nel Golfo, nodi Hezbollah all'accordo tra Israele e Libano. In questo fine settimana nuova impennata delle temperature in Italia, si toccheranno i 39 e 40 gradi, massima allerta in 18 città del paese e pronto soccorso reggono nonostante la pressione. Stati Uniti, la Commissione per la Libertà Religiosa voluta da Trump sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico, la tesi contenuta in un rapporto di 224 pagine di cui Washington Post ha visionato una bozza. Arte protagonista al Festival dei Due Mondi di Spoleto, a Palazzo Collicola inaugurata la mostra dell'artista Giuseppe Penone, in piazza Pianciani esposta l'opera Le foglie delle radici utilizzata per il manifesto della 69esima edizione. Queste le breaking news di Digicom 24.
0: R101. Your love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your love.
0: Al 101%.
2: Your love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: 101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.
2: Let's get drunk.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: R101 Your Love.
0: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli e caccia all'uomo di 45 anni sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni sterminata in casa nel quartiere di Casalotti a Roma, ferito il figlio maggiore della coppia di 20 anni che ha lanciato l'allarme scendendo in strada. Altra scossa di terremoto in Venezuela, 4.9 nel centro del paese, centinaia di feriti giunti dallo stato di La Guaira a Caracas, il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, morta l'italiana che era tra i dispersi. Medio Oriente, Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come stati sovrani confinanti. Hezbollah dice intanto no all'intesa sottoscritta a Washington con la mediazione degli Stati Uniti. Grave incidente lungo la 14, morta una donna, un bimbo di 6 mesi è rimasto ferito, può essere stato sbalzato da un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone che si è ribaltata. Italia sempre alle prese con il caldo, oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi, 18 le città da bollino rosso, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con il moto mondiale, Martina ha conquistato la pole al Gran Premio d'Olanda davanti alla Aprilia non ufficiale del giapponese Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Bezzecchi che è arrivato terzo, quarta l'altra Aprilia di Fernandez davanti a Bagnaia su Ducati ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.
1: Your

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma è caccia al 45enne sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni sterminata in casa ieri sera nel quartiere Casalotti. A dare l'allarme il figlio maggiore della coppia, un ventenne sceso in strada nonostante fosse ferito. Il giovane soccorso non è in gravi condizioni. Il killer sarebbe un amico di famiglia, anche lui bengalese, una felpa insanguinata ritrovata in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage, sequestrata dalla polizia scientifica, sarà analizzata insieme all'arma del delitto. Venezuela, altra scossa di terremoto nel centro del paese la scorsa notte, 4.9, già colpito da un doppio sisma che ha causato quasi 1000 vittime accertate, oltre 50.000 dispersi. Arrivati in Venezuela i primi aiuti dall'Italia, morta la connazionale che figurava tra i dispersi. Cambiamo argomento. La presidente della commissione von der Leyen accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington, definito un passo cruciale verso una de-escalation nella regione, no all'intesa da parte di Hezbollah. La politica dall'Italia con i sondaggi: futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega, ferma al 5,6, è uno dei dati del sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto. Vediamo con gli Stati Uniti. La Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico, la tesi affermata in un rapporto di cui il Washington Post ha visto una bozza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.
2: Ti corderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La polizia ha divulgato sui social la foto del 43enne sospettato per il triplice omicidio accaduto a Roma. Una famiglia del Bangladesh composta da padre, madre e bambina di 8 anni sterminata in casa ieri sera nel quartiere Casalotti. A dare l'allarme il figlio maggiore della coppia, 20enne, sceso in strada nonostante fosse ferito. Altra scossa di terremoto in Venezuela, paese già piegato dal sisma dei giorni scorsi. Il terremoto di magnitudo 4.9 è avvenuto nel centro del paese. Morta la donna italiana che era tra i dispersi. Voli cargo americani con gli aiuti per il Venezuela atterrati nel pomeriggio all'aeroporto Bolivar. Medio Oriente nell'intesa a Washington. Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza. Hezbollah boccia l'accordo definendo umiliante sia l'intesa invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. La cronaca dall'Italia con il tragico incidente avvenuto in Emilia lungo la A14 nel Bolognese. Ha perso la vita una donna mentre un bimbo di 6 mesi è ricoverato in gravi condizioni. Sono 18 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo. Oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere lungo la penisola picchi di 40 gradi. Accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell sarà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes sarà al suo fianco in prima fila, Leclerc con la Ferrari. Seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton, la Mercedes del leader del mondiale, Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. Your love.
3: Your love.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 registrato la scorsa notte nel centro del Venezuela, nello stato di Aragua. Salvati intanto un neonato e una quindicenne con la sua cagnolina. Notizia giunta poco fa: 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. I danni del sisma in Venezuela ammonterebbero a almeno 6,7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese. Le stime effettuate dall'ONU, arrivati i primi da Italia e Stati Uniti. Roma, la polizia divulga sui social la foto del 43enne sospettato di aver ucciso un uomo, una donna e la loro figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti nella capitale. Ricercato un connazionale delle tre vittime originarie del Bangladesh. Un dramma terribile, così il sindaco di Scorsese, Venezia, dopo l'aggressione con l'acido ai danni di una donna la scorsa notte nella frazione di Peseggia. La donna è ricoverata al centro ustionati di Parma. La presidente della Commissione europea von der Leyen accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington. La presidente lo ha definito un passo cruciale verso una de-escalation in Medio Oriente, no invece all'intesa da parte di Hezbollah. La politica con i sondaggi: futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega che è ferma al 5,6. È uno dei dati contenuti nel sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump negli Stati Uniti sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è affermata in un rapporto di 224 pagine di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: R101
2: Your love
1: R101
2: L'amore al 101%.

0: Senti che bel rumore.
1: R101 Your Love.
2: Amore
1: al 101%.

0: RL101. RL101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL101, la radio che ti fa stare bene. RL101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. E caos in Venezuela a due giorni dal terremoto che ha provocato 1000 vittime accertate, mentre sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie, salvato un neonato e una 15enne con la sua cagnolina. Tre le vittime, quattro

0: 4 i feriti e 42 dispersi nella comunità italiana in Venezuela. Il ministro Tajani annuncia che il governo ha stanziato i primi 5 milioni di aiuti. A Roma vanno avanti le indagini sulla famiglia del Bangladesh sterminata in casa nel quartiere Casalotti. Le vittime, padre, madre e la loro bambina di 8 anni, ferito il figlio 20enne che ha dato l'allarme. Il killer sarebbe un uomo di 43 anni, amico di famiglia, anche lui bengalese. La polizia ne ha diffuso la foto. Medio Oriente ora con l'ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato ieri a Washington. Disordini a Beirut, dove l'esercito deve intervenire contro la protesta dei sostenitori del partito di Dio. Torna intanto alta la tensione a Hormuz, colpita un'altra petroliera. I Pasdaran replicano lanciando droni sul Bahrain. Arabia annuncia intanto per luglio colloqui USA-Iran a Doha in Qatar. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì ci sarà il picco. Chiudiamo con i motori. Russell partirà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota della Mercedes sarà al suo fianco in prima fila a Leclerc, con la Ferrari in seconda fila per l'altra rossa di Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101
2: Your Love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your Love.
2: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.
2: L'amore al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: 101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: 102.501.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la

0: che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Your love. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.

0: R101
1: R101
2: Your Love
1: R101 R101 Your Love Amore
2: Amore
1: Amore al 101%.

0: R101.
1: Your love.
0: Amore al 101%.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.
2: Your Love.

0: R101 Your Love.
1: L'amore. Your Love. Al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your Love. L'amore. Al 101%.

0: 301 Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%. R101. R101. Your Love.
1: Amore
0: al 101%.

0: dire.
1: R101.
2: R101.
1: Your love.
2: L'amore.
1: L'amore.
2: Your love.
1: Al 101%.
2: Your

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
3: R101.
0: Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.

0: RTL 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.
2: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.
0: R101.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101 Your love. Amore al 101%.
1: Your love.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: 101 Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%. R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: con chi sei.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: R101.
3: Your love.
1: L'amore.
3: L'amore.
1: Your love.
3: Al 101%.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: R101 Your Love.
0: Your Love. L'amore al 101%.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Your love.